0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: figlio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Sono le 3 e 5 minuti.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Brato color, guardi l'amor come un signor indio che sembra sia copiato in cartoleria da una decalcomania. Fuori grida l'indiana città, attualità, velocità, India, un sorriso ha fra i tuoi capelli d'idea, una selvaggia azalea.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

occhiali, spessi unghito sopra occhiaie da malato di un bluastro scuro.

0: Servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Ti ho guardata e per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli, che se li guardo ancora non li muovi.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: È il giorno e il momento esatto, come un filtrante fatto di tacco. Parlo con la camera, adesso stacco, tipo sfondo nero e completo bianco. Sono stanco, lo sento, il respiro pesante mi schiaccia le ossa.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Guardami ora, guardami adesso. Appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami bene, dimmi se questo è ancora il mio sorriso, quello che tu conosci a meraviglia, quello che ti assomiglia. No, perché io sono lontano, come se un altro uomo mi parlasse dei figli, mi chiedesse canzoni, di entrare nel tuo letto lontano, come se fuori piovesse, non ci fosse mai il sole, mi mancasse il cuore di avere un nuovo giorno lontano. Come se mi sognassi in un tremendo sogno che non mi sveglio mai e ricomincio sempre.

Il tempo non mi passa mai, è di una smisurata lentezza. Guardami ancora, anche se non ti rispondo, e se mi cerca qualcuno, digli che lo richiamo e che sono momentaneamente andato lontano a cercare mio cane, l'albero dei fagioli, il soldato di stagno, l'uomo del tirassegno lontano, dove se vinco o perdo ora non ha importanza, perché questo lontano è solo un'altra stanza, lontano come un pesce in acquario, la fine di un binario, per non saperne mai, in fondo alla paura, in questa notte.

Guardami ora, guardami adesso, appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami dentro, perché qui dentro tu sei la sola che puoi entrare e inventare l'unica possibile parola, perché io torni da lontano, come se all'improvviso si illuminasse il cielo, riconoscessi il sole, vedessi il mio dolore lontano, piccolo come un punto, lo strappo di quel pianto che ricucì mia madre con un filo d'argento lontano. Non sentire più il tempo che non mi passa mai, non aver più paura.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: da togliere il fiato.
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Buongiorno così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: quella strada, credi, la trovi da te.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Galileo Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra anche con scorte di cibo e acqua, dopo che Parigi e Berlino avevano già organizzato una possibile allerta sanitaria. Nicola Compagnone.
2: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Burnham. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
1: Non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti, diversi bombardamenti in Libano, uccisa una donna, 3 i morti nelle ultime ore a Gaza, diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Secondo fonti libanesi, intanto l'ambasciatore americano a Beirut Issa avrebbe ricevuto via libera da Donald Trump per incontrare un esponente degli Hezbollah per coinvolgerli in un accordo di pace tra Libano e Israele. È salito a 469 morti, accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi 3 italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Servono almeno 26 milioni di euro per gli interventi di emergenza e ricostruzione, l'appello di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso nella regione tibetana per il timore di nuove alluvioni innescate dall'enorme accumulo di detriti. Quasi 10 ore di interrogatori ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. L'intento non era quello di fare del male, hanno ribadito all'uscita dal carcere i loro legali, sottolineando l'altro punto della linea difensiva: i loro assistiti non conoscevano la vitola e Ranucci.
3: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Sono stati toccati i temi, quelli che già sapevamo. Conosco Tizio e non Sempronio, chiaro, e ovviamente va tutto riscontrato. Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
4: Loro lo erano, ci non lo conoscono.
5: Leggiamo che è vittima.
1: È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League che quest'anno coinvolgono Inter, Napoli, Roma e Como. Oggi si conosceranno gli accoppiamenti di Europa e Conference League, dove ci sarà anche l'Atalanta, vittoriosa ieri sull'Hapoel Tel Aviv. Il servizio di Maurizio Fizzoferrato.
6: Toki si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato 2 finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle 4 formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e KP Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e KP Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
1: E ieri sera sono stati sorteggiati anche i tabelloni degli US Open. Al via domenica assente Sinner, a guidare la pattuglia azzurra Flavio Cobolli, che avrà come primo avversario l'argentino Comesana. Musetti opposto a Ferri Sonego contro la testa di serie numero 1 Zverev. Per Arnaldi c'è Duckworth. Berrettino opposto a Wawrinka. Darderi e Bellucci debuttano contro un qualificato e dalle qualificazioni entrano in tabellone Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Tra le donne primo turno Paolini, Evercheck e Cocciaretto, Siniakova e con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Sono le 8:06.
7: È venerdì 28 agosto.
0: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
8: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Galileo Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando i vertici della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Il 50enne, Angelov Alexander Macedone, sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto di tini. Immediati ma purtroppo inutili soccorsi, si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio: dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 la Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei preliminari, gol del subentrato Scamacca al 27° del secondo tempo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sono le 9:03.
3: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
4: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
3: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
5: Per questo c'è PrestiPay.
4: Chi ha parlato?
3: È la speaker, siamo in uno spot.
5: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
3: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
4: Chiedilo alla speaker.
3: Mi ha detto che ha mal di testa.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
6: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
7: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone dal 20 al 30 agosto.

0: fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
1: Sentimento che basta da solo a parlare di noi.
2: Quando torno al mio paese.
3: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere, dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
4: Sono le 9:06 a Radio Galileo. Buongiorno, bentrovati all'ascolto del nostro autobus di oggi, venerdì 28 agosto 2026. 240esimo giorno dell'anno, 35esima settimana, mancano 125 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Agostino, protettore di stampatori e teologi. Nel 1903 nasce Larry Davison. Nel 1963 Martin Luther King pronuncia il celebre I Have a Dream. Nasceva nel 1920 Giorgio Bocca. Oggi compie 44 anni Tiago Motta. Le previsioni del tempo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con transito di velature al pomeriggio, ma non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 37 gradi, la minima di 26, prevista ancora afa sulla nostra città. E queste sono le locandine dei giornali in edicola questa mattina. Il Messaggero, emergenza soccorsi a settembre, due nuove ambulanze. Aperture delle scuole, tanti lavori ancora in corso. Ternana, Lisuzzo ritrova bomber Scappini. Il Corriere dell'Umbria, bici elettriche, chiesti controlli. Gettoni di presenza in consiglio, il comune spende di più. La beffa del caro carburante, benzinai e trasportatori a rischio. La Nazione, auto si ribalta, muore il papà, feriti moglie e due figli. Bus, abbonamento scolastico a 70 euro. Le notizie locali, apriamo con la cronaca. Perugia, due ragazzi morti in un tragico incidente stradale nella notte. Spaccio di cocaina tra la stazione e Piazza Tacito, arrestato un 21enne a Terni. A Città di Castello, tragico incidente sulla E45, un morto e tre feriti nel ribaltamento di un'auto. Gestione rifiuti e futuro energetico, il botta e risposta tra Bandecchi e l'opposizione. Umbria Vai, trasporti a 70 euro all'anno per tutti gli studenti umbri. A Colle Scipoli artisti da tutto il mondo per il Festival Borgo Muse. E alle 9:09 noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram.

Beh, insomma, però ascoltare una canzone natalizia il 28 agosto 2026. E poi in realtà, se ci pensiamo, non è poi così distante, eh? Tra poco cominceremo a vedere sugli scaffali dei supermercati pandori e panettoni. Sono le 9:24 minuti a Radio Galileo, questo è il nostro autobus. E questa mattina è uscito il nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. E il brano è stato scritto dalla stessa Nannini con Brunori Sas Di Martino e segna la prima collaborazione tra la cantautrice e il cantautore calabrese. Dice Gianna Nannini: avevo visto un'intervista di Brunori durante la sua partecipazione a Sanremo. Io non lo conoscevo molto bene, però lui mi metteva al vertice delle sue preferenze, dicendo: chi posso volere più di Gianna Nannini? E così, lusingata da questa sua dichiarazione, sono andata a trovarlo per scrivere con lui una canzone. E questa canzone noi la ascoltiamo insieme, una canzone, un viaggio musicale, così lo definisce Gianna, una storia che scorre sopra la pelle e fa venire i brividi. Meraviglioso errore.

0: lassù.
1: E quindi questo è il nuovo singolo di Gianna Nannini, uscito oggi, Meraviglioso Errore.

e Fabri Fibra Antidroga, una delle canzoni più ascoltate di quest'estate 2026. E invece il 28 agosto del 1982 in vetta alle classifiche c'era Giuni Russo, Un'estate al mare.

per il ritorno sui banchi bisognerà attendere ancora qualche giorno. Iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per gli studenti che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. C'è tempo fino all'8 settembre per svolgere le prove di recupero e basta una sola insufficienza per ripetere l'anno. Ma alla fine solo l'8% dei rimandati non riesce a superare lo sbarramento finale e viene bocciato in via definitiva. Quindi noi facciamo un in bocca al lupo a tutti questi ragazzi che stanno sostenendo quelli che una volta si chiamavano gli esami di riparazione.

adesso si chiama recupero del debito. E quindi a questi ragazzi dedichiamo Sogna, ragazzo Sogna, Alfa e Roberto Vecchioni.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande

0: Dall'ultima edizione del Festival di Sanremo era Ermal Meta, Stella Stellina. Saluto Giorgio dispettoso stamattina, ho visto, sa che non riuscivo ad inserire i brani perché tu mi spostavi il cursore, quindi...
1: Vero, ti facevo dei dispetti.
0: Vero? Strano, strano, quanto è fastidioso, quanto è fastidioso anche a distanza.
1: Solo una persona, solo uno può agire su questa... Stiamo ancora cercando di conoscerlo meglio, no?
0: Sì.
1: Il programma.
0: Forse sarebbe più facile, no? Sarebbe più facile se qualcuno non disturbasse, nel senso, no? In quel momento, no?
1: Non lo farò mai più.
0: No, puoi farlo, puoi farlo, mi fa sorridere, no? Stavo scherzando. No, lo puoi fare.
1: No, e volevo rendermi conto se...
0: Se cosa?
1: Se un programma che ho inserito questo pomeriggio ci stesse. Non ci arrivo a... alle 14:30 circa, quindi non so. No, speriamo bene.
0: Va bene, se vuoi comunque l'arcangelo dicevo che se vuoi l'arcangelo Emanuele è di là, quindi puoi contattarlo.
1: Sì, sì, sì.
0: È una stanza accanto.
1: Non voglio disturbarlo, però vedi, già ho disturbato te.
0: No, ma è un piacere, ma poi Emanuele lo puoi disturbare, io lo faccio sempre, sì, no, quindi... poi lui è paziente, lui
1: c'è
0: è
1: licenza di...
0: Sì, lui è molto paziente,
1: molto molto paziente. Vedi, una delle canzoni che hai selezionato, questa di Whitney Houston,
0: sì,
1: è bellissima, no? Cioè è un classico di quelli, uno dei più grandi successi della compianta Whitney. Era uno, nella versione originale l'ho mandata anche ieri, di Dolly Parton. Era
0: sì,
1: Dolly Parton, la cantante, la regina della musica country americana, scomparsa recentemente. Ormai siamo proprio siamo nel cimitero degli immortali, perché ogni giorno un grande del mondo della musica, dello spettacolo ci lascia, e speriamo che arrivino altrettanti fuori classe.
0: Sì, speriamo.
1: Perché cioè, la musica, l'arte sono il conforto della nostra vita, no?
0: Assolutamente, certo.
1: Io mi sono messo a fotografare anche le cose che mi sono servite quando ero giovane per uscire da momenti un po' anche complicati, per dire, avevo la passione della pittura.
0: Molto quindi... belli, fra l'altro, molto molto belli. Sì.
1: Questa è... No, sono stato sempre, avevo sempre molto pudore rispetto a quello, perché siccome queste cose per me erano una sorta di autoanalisi per risparmiare la parcella dello psicologo, praticamente.
0: Certo.
1: Vivo da solo.
0: Sì.
1: Interrogavo il mio inconscio e da una tela bianca tiravo fuori quelle cose che stanno sul mio profilo, poi si possono anche... Volendo uno può anche dare uno sguardo, e vabbè, però adesso, siccome ha preso una specie di ghiribizzo, ha bisogno di interrogarlo di nuovo l'inconscio, che ormai è rimasto un po' sopito lì e dormiente, se si risveglia potrei iniziare di nuovo. Mi devo procurare un po'.
0: Ecco, questo vabbè, volevo dire, basta, ecco, basta. Va bene, no, questo volevo dire, che insomma potresti ricominciare.
1: No, però la macchina è andata via.
0: Ecco, vedi, volevo sapere, ma hai fatto tu o ci ha pensato Mara? Perché
1: no, Mara ancora sta sotto il sole della...
0: Ah,
1: della
0: Bianca, ok, quindi, ok, no. Quindi sei riuscito.
1: Sì, però è diventata bianca da grigia.
0: Che hai combinato?
1: La maglietta è diventata...
0: Sì, no, capito.
1: No, scherza.
0: Ah, ok.
1: È perfetta,
0: vedi?
1: Non
0: vedi?
1: So come, ma...
0: Quindi, oltre alla pittura e all'arte, questa è un'altra dote di Giorgio, perché insomma, ma mica è facile smacchiare, non è per niente facile, quindi va
1: allora,
0: bene.
1: Senti, che a proposito di questa cosa del impara l'arte e mettila da parte, no?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Si usa?
0: Sì.
1: È uscito fuori una cosa, aspetta, te la leggo perché esattamente... Una, pubblicato uno di questi quadri fatti insomma quando c'era una ventina d'anni o forse anche meno, e una signora, una grande un ex insegnante dello scientifico, ha scritto: hai talento, perché non ne hai approfittato?
0: Sì.
1: No? Uno
0: sì.
1: Poteva dire che invece di fare la radio potevo, no, mettermi sì. a fare quello che fa uno dei miei figli, peraltro, insomma.
0: Vedi,
1: no?
0: Vedi, poi certe cose.
1: Per dire, no, non c'era internet allora, bisognava... Vabbè. E io le ho risposto,
0: che
1: mi è venuta benino la risposta, quindi te la leggo. E poi
0: vai, vai.
1: Cioè, è complicato, cara signora Rita. La pittura era una forma di autoanalisi, quello che dicevo prima, no? L'inconscio
0: sì.
1: prendeva il sopravvento e ci pensava lui. Cioè non ero io che pitturavo, era l'inconscio.
0: Certo.
1: Io anzi
0: certo.
1: cercavo di dare retta, però insomma la tecnica era quella che era, no? Una volta qualcuno mi convinse a vendere un quadro per una bella cifra. Vinsi anche un premio in quell'occasione, vabbè. Era l'ebbrezza ha vinto un premio, che chiamava una signora romana, diceva: lo voglio a tutti i costi, fai tu la cifra. Ma io proprio non seppi resistere, cara Nadia. L'inconscio a questo, io l'ho venduto, no?
0: Sì.
1: L'inconscio a questo punto si è offeso e per un bel po' persi l'ispirazione, e allora non ho voluto più urtare la sua sensibilità. Quindi praticamente quasi smisi, quasi, capito? Che succede? Ad offendere il proprio inconscio,
0: ecco, vedi,
1: è un messaggio,
0: vedi,
1: anche
0: certo,
1: questo
0: certo.
1: è una metafora di un uomo anziano, io che dico: attenzione, trattatelo bene il vostro inconscio,
0: vero?
1: Si potrebbe ribellare,
0: sì, è vero, deve fare, no? Quello giusto, è giusto che sia così. Che
1: le
0: facciamo? Noi ci sentiamo alle 11
1: e come no,
0: a più tardi, ciao.
2: Galileo Notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Radko Mladic, ex leader militare serbo bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus, Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
4: Sono le 10:06.
5: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
6: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
7: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Per farlo sapere a tutti. C'è Nadia che sta lavorando a tradizionale prezioso calendarietto della stagione della Ternana e quindi si sta chiudendo, ci sarebbe ancora spazio per qualche sponsor, non tantissimi, quindi se siete interessati potete chiamare Nadia e mettervi d'accordo, insomma, per apparire su uno dei più famosi calendarietti.

0: C'era una volta e ancora c'è, eh? C'era una volta e ancora c'è un bellissimo paese che si chiama Vigliano Umbro. Siccome domani alla Vigliano Umbro c'è un bellissimo evento che poi insomma è anche come il preparatorio anche dell'inaugurazione di un cammino molto interessante, sapete che c'è questo fiorire di cammini, no i cammini dove si cucina, i cammini dove si cammina. Io ho in linea Roberto Morelli da Avigliano. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno.
0: Ecco, Roberto, credo che sia proprio l'organizzatore di tutto questo, no? Giusto Roberto?
1: Sì, diciamo che io e il mio team siamo gli organizzatori di questo evento e anche del cammino.
0: Sì, allora ne vogliamo parlare? Iniziamo con il cammino, iniziamo a camminare oppure prima parliamo dell'evento di domani sera?
1: Come preferisci, io inizierei a camminare.
0: Iniziamo a camminare, giusto, si cammina. Allora, parliamo del cammino, che verrà proprio tagliato il nastro domenica, se non sbaglio.
1: Assolutamente, assolutamente. Domenica mattina ci sarà l'inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro. Il cammino del Lago Tiberino è un cammino che tocca 11 borghi, come piace chiamarli qui in Umbria, di diversi comuni. I comuni coinvolti sono ovviamente Avigliano Umbro, Monte Castrilli, Montecchio, Guardea e Melezzole. È un cammino ad anello con 2280 metri circa di dislivello. Si può percorrere a tappe, ovviamente, come tutti i cammini. Noi consigliamo di farlo dalle 4 alle 6 tappe, poi va comunque legato molto alla preparazione di chi percorre.
0: Quanti chilometri il sono? Cammino.
1: 82.
0: Beh, bel
1: è
0: cammino,
1: un anello, quindi sì,
0: è un bel cammino.
1: Si sì. Parte e si torna nello stesso punto.
0: Cioè la partenza è a Avigliano o si può partire da qualsiasi borgo?
1: La partenza è a Avigliano. Noi abbiamo una novità assoluta che è, diciamo, una, come ti dicevo, una novità assoluta per i cammini, che abbiamo configurato il sito in maniera tale che il viandante o pellegrino o camminatore, come si vuole chiamare, può partire da ogni borgo. Deve ritirare le credenziali a Avigliano, nel nostro punto dove verranno consegnate guide e credenziali. Poi però in autonomia può configurare dal sito il cammino partendo da ogni borgo. Abbiamo fatto questa scelta perché, vista la disponibilità limitata dei posti letto, per evitare i sovraffollamenti nei weekend, abbiamo deciso che il camminatore può in autonomia gestire il cammino in base alle disponibilità che trova, per dar modo a tutti di lavorare al massimo.
0: E questo è veramente Roberto Morelli parlava di posti letto, no? Perché ci sono sono messi a disposizione dei camminatori dei luoghi per, diciamo così, riposarsi praticamente, no? Lungo il cammino. E questa, diciamo, è anche la dimostrazione dell'ospitalità e della generosità del territorio, insomma, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Noi facciamo un vanto dell'ospitalità del nostro territorio.
0: Allora, 82 chilometri, giusto? Leggo
1: sì,
0: qui
1: sì.
0: 11 borghi, 4-5
1: esatto.
0: giorni. Questa è sì. un po' i numeri di questo cammino, che voi avete chiamato Cammino del Lago Tiberino, praticamente
1: sì, esatto.
0: rievocando qualcosa di antichissimo, no? Di preistorico praticamente.
1: Assolutamente.
0: Quando questo territorio era diciamo dominato dalle acque praticamente del Lago Tiberino.
1: Esatto, esatto.
0: Qualche notizia sul Lago Tiberino?
1: Allora, il Lago Tiberino era un lago che era presente in Umbria circa 400.000 anni fa dalle ricostruzioni.
0: 400.000?
1: Era un lago che si estendeva da Città di Castello e era a forma di Y rovesciata. Immagina che all'altezza di Perugia si divideva in circa due biforcazioni, una che andava verso la vallata di Foligno Spoleto e l'altra che veniva verso la vallata di Todi. Era un grandissimo lago salato, quindi la popolazione di pesci era la stessa del mare, tant'è vero che noi troviamo ancora oggi, percorrendo i monti qui a Merini e i Martani, capita spesso di trovare fossili. E diciamo, questo lago, quando il Tevere è riuscito a sfondare verso Todi, si è piano piano ritirato, e dalle sue sponde è emersa la famosa, ormai che conoscono tutti, foresta fossile di Tunaroba,
0: sì.
1: che presenta diciamo queste sequoie mummificate di 2 milioni di anni fa, ancora
0: 2 milioni di anni fa, insomma, è uno spettacolo, esatto. Bellissimo, impressionante, insomma, che ti fa viaggiare quasi con la macchina del tempo, no? Per arrivare
1: nel periodo lì. Esatto.
0: Questo periodo ci sono, cioè, temporaneamente non visitabile, però prestissimo ci hanno assicurato verrà,
1: sì,
0: di nuovo,
1: sì,
0: aperto.
1: La manutenzione ordinaria necessaria.
0: Insomma, è anziana la foresta, non è proprio giovanissima. Quindi.
1: Beh, diciamo che è giovane come scoperta, ma è anziana d'origine.
0: Lì, fra l'altro, un tempo c'era una miniera di lignite, no?
1: Che sì.
0: Era molto. Ci ha lavorato anche il mio nonno materno. Lavorava
1: lì. Un po'.
0: Lavorava al miniera di lignite. Io ancora dentro la mia casa Sismanese, una frazione del comune di Avigliano. C'ho una fotografia di antichi minatori, insomma, di gruppo.
1: Ah.
0: Una bella foto di gruppo della miniera. Mia mamma se la teneva gelosamente. Si formò questo lago nel Pliocene. Pliocene,
1: esatto.
0: Leggo qui.
1: Esatto.
0: Poi naturalmente da lì è venuto fuori che cosa? Il Tevere, il figlio del lago di Berino, sarà il Tevere? Non lo so,
1: Allora, diciamo che dalle ricostruzioni sembra che quando il Tevere ha sfondato all'altezza di Todi, piano piano ha asciugato il lago, però la certezza ovviamente sono le ricostruzioni storiche che fanno in base ai reperti.
0: Sì, man mano che si trovano conchiglie, tutte queste cose qui, uno dice, qui c'è,
1: esatto,
0: stato il lago, però
1: esatto.
0: È interessante questo, io spero, penso, anzi no, spero, penso che ci siano studi, gruppi di studio che ancora ci lavorano,
1: ci sono,
0: insomma,
1: sì. Certo.
0: E il cammino serve anche a questo, serve a dare risalto e anche a stimolare le ricerche, no, in questo senso.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Noi facciamo proprio un evento che ormai siamo a quasi, quest'anno abbiamo fatto la quinta edizione, che si chiama Sulle sponde del lago di Berino, che è una giornata di trekking e diciamo sport all'aria aperta, che proprio ripercorre quelle che erano le sponde del lago, quindi principalmente i Monti Amerini. Abbiamo preso questo impegno con tutti i borghi del cammino, e ogni anno insieme a loro, insieme alle prologue e alle associazioni, facciamo questo evento proprio per comunque promuovere quello che è la nostra risorsa, chiamiamola così.
0: Sì, Roberto Morelli, insomma, è interessatissimo, ma cammina, è un camminatore Roberto.
1: È abbastanza.
0: Un camminatore. Vediamo un po'. Per esempio, c'è il programma relativo al leggo domani,
1: sì,
0: alle ore 15:30, mi pare, qui leggo, quindi allora, presentazione del libro Lungo il fiume, giusto?
1: Esatto. Domani per l'inaugurazione del cammino volevamo fare almeno un paio di giorni di attività legate a quello che è non solo il cammino, ma tutto il turismo lento in questa zona bellissima dell'Umbria. Quindi iniziamo alle 15:30 con la presentazione di un libro di Lorenza Moroni che si chiama Lungo il fiume. Poi al termine della presentazione ci sarà il primo convegno forum sui ciclovie dell'Umbria ad Avigliano Umbro, sempre al teatro comunale. E poi al termine del convegno alle 19:30 ci sarà la prima edizione della Notte Green, la notte che cammina. Noi abbiamo deciso di dargli questo questo sottotitolo. Durante la notte green ci saranno un sacco di attività.
0: E poi arriveremo anche alla notte green, che è quella, esatto, tra sabato e domenica, no?
1: E domenica, sì.
0: Lì, fra l'altro, un bel titolo c'è, cioè, di uno di questi convegni: Territori in movimento, primo, esatto, forum del turismo lento dell'Umbria.
1: Sì.
0: Fra l'altro, quella è una terra molto cara ai ciclisti, giusto?
1: Assolutamente.
0: Dove,
1: assolutamente.
0: Tra l'altro, nella zona di Castel Todino c'è stato anche un campione del mondo, insomma, di ciclismo. Mi dicono i ciclisti che è un territorio perfetto per allenarsi. E, insomma, che anche chi fa il ciclista in modo agonistico si va ad allenare, perché ci sono salite e discese molto interessanti, allenanti, vero Roberto?
1: Assolutamente, perché il nostro territorio si contraddistingue dal fatto che abbia comunque sia una varietà di salite e discese, ma non solo per il ciclista da strada, ma anche per chi utilizza la gravel, che adesso è molto in voga, ma soprattutto anche la mountain bike, perché i Monti Amerini sono pieni di sentieri single track veramente veramente belli.
0: Quindi non solo su strada, ma anche in percorsi adatti per la mountain bike, insomma.
1: Assolutamente, tant'è vero che stiamo lavorando in questi giorni al termine della manifestazione per estrarre proprio una traccia del cammino del lago di Berino percorribile in bici.
0: Bello. L'inaugurazione ufficiale del cammino è alle 9 di domenica. Taglio del nastro, immagino, insomma, sindaco, qualcuno, ma anche Roberto.
1: Assolutamente.
0: Roberto porta le forbici e taglia.
1: Ci saremo.
0: Qualcun altro taglia, non lo so. Taglia Roberto oppure Luciano con il sindaco?
1: Tagliamo insieme.
0: Tagliate insieme.
1: Noi siamo una grande famiglia, lavoriamo insieme. Io devo ringraziare, concedimi di ringraziare l'amministrazione comunale d'Avigliano, la giunta che ha creduto in questo progetto, perché non è stato semplice riuscire a fare un cammino intercomunale. Io e altri, insomma, gli altri miei collaboratori abbiamo puntato proprio su questo, di puntare sulla bellezza del territorio, non rimanere solo all'interno del nostro comune.
0: Bello.
1: Quindi poi, è stato un pochino più complesso, ma ci stiamo riuscendo.
0: Sì, poi dopo c'è a seguire, dopo l'inaugurazione c'è praticamente un trekking di 10 km, sì, aperto a tutti, poi anche la bici protagonista a seguire,
1: esatto,
0: giro in bici.
1: Metteremo a disposizione anche per chi vorrà qualche bici a noleggio e bike, insieme
0: e
1: al gruppo,
0: vale,
1: gruppo di ciclisti d'Amelia,
0: questo
1: che ci hanno dato questa possibilità.
0: Questo quindi anche chi non viene in bicicletta lì può anche
1: chi magari quella mattina vuole provare la bici, le bike, così a noleggio, è un percorso di 25 km facile, quindi è una buona introduzione anche per chi non ha mai provato.
0: Un'altra cosa che vedo molto, i 25 km in bicicletta si possono fare, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Poi alla fine si pranza, c'è anche il pranzo.
1: Ovviamente l'aspetto che ci piace molto in Umbria è quello di mangiare tutti
0: anche
1: insieme.
0: Perché se uno è andato in bicicletta, ha camminato 10 km, ci avrà un certo appetito, no?
1: Noi insieme al gruppo di lavoro, quando organizziamo eventi, diciamo che il pranzo o la cena, dipende quando facciamo l'evento, è una cosa che non manca mai, perché comunque
0: sì,
1: l'aspetto finale di stare tutti insieme e fare festa ci piace e credo sia necessario anche per unire le attività.
0: Bello. No, fra l'altro anche nella ritualità più diffusa, che è quella della Santa Messa, si finisce sempre mangiando, no?
1: Esatto,
0: la comunione, cioè, altrimenti la sacralità viene persa, no? Scusa,
1: certo.
0: Roberto, è quasi un rito religioso, no?
1: Sono d'accordo.
0: Allora, adesso facciamo un passo indietro. Da domenica passiamo un attimo alla nottata del sabato,
1: sì.
0: Notte green, quindi verde. La notte che cammina, avete intitolato il creativo,
1: esatto,
0: il creativo che si è inventato anche lo slogan, l'abbiamo in diretta, immagino, no?
1: Roberto. Il creativo, diciamo che è stata una collaborazione, non mi voglio attribuire tutti i meriti, mi ha aiutato molto il vice sindaco Daniele Marcelli, che è molto bravo sotto questi aspetti, quindi
0: immagini,
1: non vorrei perdere tutta la collaborazione, diciamo tutto il merito. È stato molto importante, il suo lavoro è stato fondamentale per la realizzazione dell'evento, assolutamente.
0: Avete messo al centro della composizione la torre con l'orologio di Avigliano, simbolo, certo, di Avigliano, no? Allora, che succede questa notte? Quando comincia? Allora, finisce all'1:30, quando comincia?
1: Alle 19:30, diciamo, il paese viene inondato di verde, quindi si illuminerà tutto di verde e ci saranno delle attività legate agli sport all'aria aperta in generale, quindi ci sarà una prima parte legato alle società sportive dilettantistiche, quindi tennis, calcio, ci sarà chi si occupa di aerobica, karate, kickboxing, pilates, yoga. Poi ovviamente ci sarà una parte dedicata ai cammini, perché mi sembra doveroso, quindi abbiamo invitato
0: la notte che cammina, insomma,
1: esatto, abbiamo invitato tutti i cammini del territorio, quindi ci saranno i borghi silenti, le panchine giganti, la via dei Tusci, il cammino della Pietra Bianca e il cammino di Germanico, ovviamente oltre al cammino del Lago Tiberino, non ce lo dimentichiamo.
0: Certo,
1: poi ci sarà una zona dedicata alla salute, quindi ci saranno degli specialisti che si occupano di nutrizione, di fisioterapia, anche di, diciamo, stress psicologico durante le attività sportive. Abbiamo voluto ricreare un'area piccolina di giochi di una volta, tipo campana, per capirci, in mezzo alla strada, perché crediamo che comunque sia, adesso un po' si è persa magari questa tradizione di giocare per strada, quindi ci piaceva anche far riprovare ai giovani queste emozioni che provavamo noi da bambini. Poi ovviamente musica, perché la musica è fondamentale, e soprattutto la zona food, perché come mi dicevi bene tu, il food deve mancare.
0: La zona food è interessante, che sono piatti tipici del territorio, no?
1: Esatto, abbiamo le nostre fantastiche Prologo che sono sempre disponibili e ci danno una mano.
0: La nostra padella contadina di Sismano c'è?
1: È fantastica, certo che c'è.
0: La signora
1: Fatta a mano.
0: Maria Rita Frasca, che
1: assolutamente numero uno in assoluto.
0: Una numero uno che dà una mano, credo, anche da quelle parti, no? Avigliano.
1: Assolutamente.
0: Non solo Sismano, ma anche altre. Poi ci sono.
1: Aiuta tutti.
0: Vini e cammini. E vedo anche
1: vini e cammini. Abbiamo introdotto questa novità, che è la prima edizione. Vini e cammini, cioè tutte le cantine attraversate da un cammino, le abbiamo invitate se erano disponibili per una degustazione di vini loro tipici, quindi abbiamo abbinato vini e cammini e abbiamo un bellissimo parco che si affaccia sulla vallata Ternana e quindi abbiamo deciso in quel parco di fare questa, diciamo, questa manifestazione. Poi c'è un'altra novità assoluta per gli appassionati di calcio, che ci siamo inventati la Tiberino League, cioè un torneo di street soccer al centro del paese con le squadre di ogni borgo attraversato dal cammino, ha fatto una squadra e si sfideranno in questo torneo 2 contro 2.
0: Non nel campo di calcio, non nel campo da calcio, no, in erba, no, eccetera,
1: ma in strada. Sulla strada,
0: come si faceva una volta?
1: Con tutte regole particolari, quindi non ti spoilerò niente, ti consiglio di venire a vederlo perché saranno regole molto particolari che sì, fanno parte del calcio, ma anche, diciamo, legate allo spettacolo e al divertimento, perché alla fine è quello che ci interessa.
0: È divertente, poi sarà divertente.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Non dimentichiamoci delle tradizionali cresciole, perché ci sono anche.
1: Le cresciole di Sant'Egidio sono le più buone della zona. Adesso io magari sono un po' di parte, però sono
0: che
1: veramente.
0: Cos'è la cresciola esattamente?
1: La cresciola è una torta, diciamo quasi una torta salata, però fritta.
0: Fritta.
1: Che può essere sia dolce che salata.
0: Sì. La Cresciola c'ha diversi nomi anche in giro, no?
1: Sì, ovviamente, cioè, ovviamente ogni territorio.
0: Pizzola, la chiama qualcuno.
1: Sì.
0: Vabbè, sono quelle fritte.
1: Fritte.
0: Sono qualcosa di buonissimo. Molto buone. Come diceva Roberto Morelli, sia salate possono essere con lo zucchero invece dolci, ma col miele addirittura. Col miele è
1: certo.
0: Ancora più traditional, diciamo così. Vabbè, tutto questo per la notte green, la notte che cammina.
1: Mi sono dimenticato, perdonami, una cosa importante, che in un'altra zona del paese verrà allestito un mercato a chilometri zero con le aziende del territorio.
0: Prodotti agricoli, prodotti locali.
1: Sì, ci sarà la fava cottura, ci saranno i grani del territorio,
0: un mito. Ne ho parlato con chi la produce qualche tempo fa, bella storia. Io intanto me l'ho scaricato, così anche per conoscenza mia, ma è interessante, potete andare a vedere, anzi credo che la pubblicherò su Facebook, sul mio profilo, la ricostruzione del lago di Berino praticamente. Che è qualcosa di impressionante. Sotto questo lago, pensate, da nord, appena sotto Sansepolcro, che stava sulla riva del lago praticamente, idealmente è il territorio, non c'è stava, no? Allora Sansepolcro, ma città di Castello, Umbertide, Perugia, Corciano, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Bevagna, Foligno, Trevi, Monte Falco, Spoleto, Avigliano Umbro, Monte Castrilli, San Gemini, in anni eterni tutte sotto l'acqua stavano queste tutte sott'acqua questi territori, che poi il tempo li ha naturalmente ha asciugato, poi ha reso fertilissime queste zone, vero Roberto?
1: Certo, assolutamente. Noi abbiamo una fortuna che ogni tanto il lago ricompare. Quando le mattine, dopo una giornata uggiosa, c'è un po' di nebbia, dall'alto dei Monti Amerini a volte capita di rivedere, sembra di rivedere il lago, qualche volta è capitato.
0: No, si vede, io ho avuto questa sensazione, ho anche fotografato, perché mi capitò un paio d'anni fa che mi sparì un cane in quelle zone, che poi è stato avventurosamente ritrovato da una signora di Avigliano, di quella zona lì, insomma. Che si chiama Colomba, di nuovo, che saluta. Uh-huh. Nella zona di Castel dell'Aquila.
1: Che stava
0: praticamente andando in un appartamento riservato al cammino dei Borghi Silenti. Quindi rimaniamo anche su questa cosa del camminare meraviglioso. E sono andato prima dell'alba praticamente. In quelle zone
1: a Melecciole, quindi sempre
0: verso Sismano. Uh-huh. E in punti alti si vedeva proprio il lago, tutto era coperto da una nebbia, ogni tanto spuntava un'isoletta praticamente, i luoghi più alti, ma veramente una sensazione meravigliosa, Roberto, davvero
1: molto bella,
0: fatto bene a rievocarmela, perché era qualcosa di estremamente suggestivo. Io ti ringrazio per questa conversazione che ci ha fatto scoprire anche meglio e anche di più questo territorio.
1: Io ringrazio voi per questo spazio che ci avete dedicato, per noi è stato
0: ma quando
1: importante.
0: Ci sono cose come queste non possiamo non esserci. Notte Green dalle 19:30 alle 1:30 da Avigliano Umbro praticamente domani, poi aspetta che bisogna dare anche dei numeri, perché qualcuno magari si è chiesto ma come faccio ad andare a pranzo, mi presento lì? No, vi dovete prenotare, giusto?
1: Certo, dovete prenotare.
0: E sulla locandina abbiamo anche dei numeri, il numero di Roberto, lui quindi sì. Ce lo dice lui, sì. Con parole sue,
1: sì.
0: Diccelo.
1: Sì, il 339 10 40 159,
0: 339 10 40 159, e c'è anche Agnese, giusto?
1: Sì.
0: che il cioè, numero che è... essere... aspetta che dimmi, devo allargare un attimo l'immagine perché se no invece l'ho ristretta. Vabbè, il numero d'Agnese ve lo do io più tardi quando avrò visto bene di che si tratta. Aspetta. Perché vabbè, comunque c'è già il numero di Roberto, quindi giusto Robè? No?
1: Sì. Benissimo, dai, non c'è problema.
0: Va bene. Allora, chi è Agnese intanto?
1: Agnese è una nostra collaboratrice che ci aiuta in maniera importante per quello che è l'organizzazione del cammino, degli eventi, è sempre presente.
0: Allora, adesso vi do il numero 350 065 4499. Spero di non aver sbagliato niente, eh?
1: No, è giusto, è giusto. È giusto.
0: Perché vi conoscete bene, insomma, ogni tanto la chiami.
1: Nel frattempo l'ho trovata anche io, perché mentre lo cercavo.
0: E allora dillo pure tu con parole tue, almeno.
1: Concludiamo. È giusto quello che hai detto.
0: Beh, ripetiamolo però, perché dicevano.
1: Allora 350 065 4499.
0: Roberto, buon cammino allora, come dicono quelli che camminano, no? Giusto?
1: Grazie mille per questa opportunità.
0: E poi la locandina con tutti gli appuntamenti e anche i numeri che noi abbiamo dato adesso la trovate, l'ho pubblicata sulla pagina Facebook di Radio Galileo e l'ho condivisa sul mio profilo Facebook, quindi potete trovarlo anche lì. Ma c'è anche qualcosa di avigliano, mi pare, no? Giusto? Qua certo. Su internet avete un sito.
1: C'è la pagina del Visita Avigliano Umbro, c'è la pagina del cammino, che è Cammino del Lago Tiberino, su Instagram, su Facebook, poi c'è la pagina ufficiale del comune di Avigliano Umbro e c'è anche il sito internet www.camminodellagotiberino.org.
0: Grazie ancora Roberto.
1: Grazie Morelli. Mille a voi, buona giornata a tutti.
0: Un saluto e tanti complimenti alla comunità naturalmente avigliano-umbra, no? Che insomma, che organizza tanti eventi, tante belle iniziative.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
4: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
0: Tante belle iniziative, eh? Ma quante belle iniziative, Madame Adore, ci sono in giro. Bello. Allora, detto ciò, vado. Dove vado? Dove vuoi che vada? Vado nel vecchio. No, nel nuovo mondo. Vado nel nuovo mondo con una canzone, un successo degli anni 50. Venere, Venus, Frankie Avalon.

0: Oggi, ne abbiamo parlato ieri, comincia la festa dell'unità sulla salute. Sulla salute, perché l'importante è la salute, no? Alla passeggiata di Terni, ne abbiamo parlato ieri con Marina Sereni, e allora io ho il piacere oggi di avere Cesare Damiano in collegamento, perché oggi...
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Cesare. Ave, come si dice? Ave Cesare.
1: Ave una Cesare. Una volta.
0: Vabbè, l'inaugurazione è alle 18, va bene, saranno alcuni interventi. Poi ci sarà un dibattito sull'intelligenza artificiale. Terni che guarda avanti e si connette all'Europa. Ma l'evento di cui vorrei parlare oggi è quello che vede protagonista Cesare Damiano alle ore 21. L'Italia che non arriva a fine mese, lavoro e salari, una questione di sinistra. Beh, parlate di questione di sinistra, non mi pare il caso, giusto, no? Perché tante volte queste questioni di sinistra bisogna andarsi a cercare un po', no? Giusto? Cesare, mi senti? Sì? Ci sei?
1: Sì, cercare... Io ti sento, ma tu mi senti?
0: Perfettamente. Voglio dire, sì. Una questione di sinistra, sicuramente, salario,
1: Ma lavoro.
0: Ecco, mi sfugge.
1: Il tema del lavoro, mi sfugo?
0: Sì, andiamo avanti allora. Così, spero che... No, credo che si inserisca qualcuno
1: sentendo?
0: Che ti... Sì, ti sto sentendo, ma credo che si inserisca qualcuno che sta cercando di chiamarti, e quindi ogni tanto c'è una piccola interruzione. Però adesso
1: c'è una chiamata audio WhatsApp, non so di chi sia. E allora vedi,
0: adesso va bene
1: sul balcone. Sì.
0: Appena abbiamo parlato di sinistra, c'è stato qualcuno che che ha intralciato la telefonata. No, non si può parlare, dico. Non si può parlare di cose di sinistra quasi in questo periodo, vero?
1: Allora, diciamo che il tema del salario, il tema del lavoro, della precarietà, degli ultimi, dei penultimi, insomma dei lavoratori, è sempre stato il tema della sinistra. Poi in anni recenti purtroppo la sinistra non ha più avuto quell'interesse su questi temi secondo l'opinione pubblica, secondo il pensiero corrente, che sia vero che non sia vero. Indubbiamente anche governi di centrosinistra, sempre al solito

0: stare a terra, no? C'è stato il movimento della Lega che andava su, poi è andato giù, Movimento 5 Stelle, poi è capitato al Partito Democratico e così via. Purtroppo nei tempi recenti l'opinione pubblica è più reattiva, meno stabile, meno fedele, più attenta.
1: E soprattutto alcuni decidono di non andare a votare, poi, no? Cesare.
0: E purtroppo una parte della sinistra decide di non andare a votare, ma del resto non stupiamoci se poi le persone rinunciano anche ad andare a votare, perché c'è una legge elettorale che è veramente una schifezza delle schifezze. Le persone vorrebbero tornare ad un modello, io ad esempio vorrei un modello proporzionale, e poi i governi si formano dopo le elezioni, non le coalizioni prima, per cui devi scegliere a prescindere, come si dice, dai contenuti alle volte. Poi vorrei le preferenze. Ci siamo stancati di dover votare dei listini preconfezionati dai segretari di partito che decidono chi mettere in lista e far uscire in Parlamento. Poi non lamentiamoci se il Parlamento, come si dice, perde di qualità e gli elettori si allontanano dal voto, perché chiaramente non possono esprimere i loro rappresentanti, ma ratificare delle liste preconfezionate dalle segreterie dei partiti. Quindi è evidente che qui c'è un qualcosa che non funziona. In ogni caso, tornare, come si fa con la festa di Terni, a parlare di salute da una parte, a parlare di lavoro dall'altra, di intelligenza artificiale, cioè dei grandi temi della contemporaneità, è molto importante. Il libro, ne abbiamo parlato in altre occasioni, l'Italia che non arriva a fine mese, io l'ho scritto con il professor Carrieri e Agostino Megale, un ex sindacalista della CGIL come me, ed è un libro che ha avuto un certo successo perché secondo taluni può essere addirittura un elemento del programma del cosiddetto campo largo dell'alleanza di centrosinistra sui temi del lavoro e sui temi del salario. Poi l'Italia non arriva a fine mese, ma lì ce la siamo contata tante volte. Sappiamo perfettamente che il potere d'acquisto delle retribuzioni nell'ultimo periodo ha perso dai 6 agli 8 punti percentuali, nel senso che non tiene il passo con l'andamento dell'inflazione, vale a dire i salari aumentano dopo, in ritardo, a dei livelli alle volte non del tutto adeguati. Poi ci sono dei contratti di lavoro, per fortuna che ci sono i contratti di lavoro nazionali, che io difendo a spada tratta perché sono universali, coprono l'insieme dei lavoratori che appartengono a quella categoria, che hanno delle clausole molto interessanti, come quello dei metalmeccanici, che recupera l'inflazione completamente, come quello dei chimici, come quello del settore del legno, eccetera eccetera. Poi ci sono altre situazioni, come nella pubblica amministrazione, nelle quali il salario purtroppo fatica ad essere adeguato. Io ho fatto una ricerca, Giorgio, no?
1: Sì. Sai, tra l'altro lui ha Cesare Damiano, nostro interlocutore, direi per fortuna abbastanza abituale, sapete che c'è Lavoro e Welfare, la sua associazione, il suo servizio di
0: il mio centro studi,
1: il sì. Centro studi che mette a disposizione tutti coloro che vogliono che volessero saperne di più e parlare con competenza di questi temi, insomma, che non guasta.
0: No, non c'è dubbio, bisogna studiare molto. Comunque ti dicevo, ho fatto adesso come si fa con l'intelligenza artificiale, no? Io, dato che vivo qui nei weekend a San Gemini, ho scelto Gemini come intelligenza artificiale, quindi che ha un'assonanza col paese dell'Umbria nel quale trascorro questi fine settimana. Beh, a Gemini ho fatto una domanda, ho detto: senti Gemini, un lavoratore con uno stipendio medio nel 1990 quanti gelati si poteva comprare in un mese? Gemini mi ha risposto: aveva 1.000.000, 1.100.000, stiamo parlando di medie, 1990, poteva comprarsi 1.000 gelati circa. E ho detto: quello stesso lavoratore, stipendio medio del 2026, quanti gelati si può comprare? Mi ha detto 1.600.

0: netto e la media del salario, parliamo sempre di salari netti, e si può comprare 500 gelati. Ecco, in questa semplice ricerca la puoi fare sui gelati.
1: È una ricerca raggelante.
0: Pomodori,
1: il risultato è raggelante. No?
0: Puoi farlo su qualsiasi prodotto, più o meno il risultato sarà quello. Quello che potevamo comprare, parlo di gelati, parlo di carote, parlo di qualsiasi prodotto, con quella risorsa media di stipendio nel 90, oggi possiamo comprarne la metà. Quindi è evidente.
1: E tutto questo porta come conseguenza che è molto più difficile il cosiddetto ascensore sociale, no?
0: Ma perché non c'è più l'ascensore sociale. No?
1: Perché
0: c'era la nostra generazione.
1: Perché non puoi far studiare i figli, perché le scuole sono costose, non puoi.
0: No, ma soprattutto anche se fai studiare il figlio, no? Sentivo l'altro giorno un discorso interessante. Dice, quel giovanotto mi ha detto: scusi, ma io sono laureato, mi sono trovato un lavoro precario da 800 euro al mese, sono costretto a vivere con i miei genitori, di mettere su casa non se ne parla, di mettere su famiglia non se ne parla, di fare figli non se ne parla, perché non sarei in grado in modo onorevole di mantenere la mia famiglia. Non posso neanche protestare molto, perché sennò perdo anche quel poco che guadagno, altre offerte non mi vengono fatte, posso fare come tanti miei amici, me ne vado all'estero, dove sicuramente il riconoscimento della mia qualità, della mia preparazione è superiore a quello che mediamente capita in Italia. Quindi è inutile che ci giriamo attorno, al di là di settori che sono effettivamente protetti del mondo del lavoro, ma anch'essi sempre più in difficoltà per il potere d'acquisto e per le carriere. I settori che sono meno protetti, quelli dove aumenta l'occupazione del terziario, la ristorazione, quindi i bar, i ristoranti, gli alberghi, le pulizie, i ciclofattorini, eccetera, eccetera, lì siamo alla frutta.
1: Cioè, e
0: ci
1: poi
0: sono
1: veramente
0: dei mondi del lavoro profondamente differenziati.
1: Sono praticamente delle forme di sfruttamento che arrivano quasi a vessatorie in maniera incredibile.
0: Sono delle forme di schiavitù di ritorno.
1: Sì,
0: no?
1: Certo.
0: La storia dei ciclofattorini, dei cosiddetti rider, è emblematica da questo punto di vista.
1: Mi piace l'espressione ciclofattorini, eh? Perché sai, noi la nostra anglofilia è eccessiva, no? Giusto utilizzare termini che arrivano da altri posti, insomma. Però bello, ciclofattorini mi piace. Senti, insieme a te ci saranno Gabriele Posti stasera, ripeto, alle 21 alla passeggiata.
0: C'è una squadra.
1: Sì. Gabriele Posti, segretario della Federazione del PD di Terni, Luca Solano della Filcams CGL di Terni, Simone Dezzi, segretario generale FAI CISL Umbria, Giulia Valentini Albanelli, segreteria confederale della UIL, quindi con i tre sindacati confederali, no?
0: Poi c'è il segretario nazionale.
1: Ah sì, ecco, ma mi stavo perdendo Mauro Franceschini, presidente Confartigianato Imprese Umbria, Marco Sarracino, membro della segreteria nazionale del Partito Democratico, è deputato del PD, facente parte della commissione lavoro. Sì.
0: Siamo una squadra di calcio, diciamo.
1: Sì, va bene.
0: Di calcetto.
1: Sì, poi la presenza di Cesare Damiano garantisce anche che non sarà noioso tutto questo, perché lui è anche.
0: Speriamo.
1: Si sta scoprendo sempre di più anche un ottimo intrattenitore.
0: E anche
1: romanziere. Allora, io ho visto
0: anche romanziere,
1: l'ho visto monitore. Anche Strade dei Tombolini in una tombola dell'Ampi a San Gemini.
0: Quindi, tra l'altro, ricordiamo a chi ci ascolta che l'11, 12, 13 di settembre, quindi venerdì, sabato, domenica, ci sarà a San Gemini la festa provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia dell'Ampi.
1: Sì.
0: e la prima sera, il venerdì, ci sarà Livia Turco, tra gli altri, a parlare di la resistenza delle donne.
1: Avremo modo di parlarne di questo, però, no?
0: Perché, e poi c'è il 12 l'aperitivo antifascista, poi c'è la presentazione di un libro il 13, insomma, un piatto ricco, mi ci fico.
1: Grazie. Piccola avvertenza.
0: Giorgio, bene.
1: No, dico piccola avvertenza. No, dico a piccola avvertenza proprio utile. State attenti all'autovelox all'uscita di Terni per andare a San Gemini, che miete,
0: esatto, miete vittime.
1: Io sono una delle vittime recenti.
0: Miete vittime, c'è una protesta in corso, miete vittime.
1: Sì, parliamo. Va bene. Parlatene con il sindaco. Va bene.
0: Va bene.
1: Fate un po' di resistenza rispetto, almeno.
0: Ora e sempre. Va
1: ora
0: bene.
1: Sempre. Ciao Cesare e
0: ciao,
1: buona
0: ciao,
1: festa, buona
0: ciao.
1: Festa e grazie. Buon incontro ciao. Oggi. Allora, ricordo alle 21 con Cesare Damiano e gli altri che ho citato alla passeggiata, la festa dell'unità nazionale dedicata al tema della salute e qui anche del lavoro. L'Italia che non arriva a fine mese, lavoro e salari, una questione di sinistra, è il libro di Cesare Damiano, e di questo si parlerà questa sera a partire dalle 21.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: E tra poco, non so se è già pronta al limite, perché lei è sempre pronta, se non sta facendo altro in questo momento, sempre qualcosa di utile per la premiata ditta, naturalmente. Tornerà la conducente dell'autobus, alla quale suggerirei di, con una sorta di gioco di parole, di cominciare ogni tanto a chiamare l'autobus, che è un titolo del programma, l'audiobus, perché è una cosa che l'audiobus di Radio Galileo, eh? Non so se piace questa idea alla nostra cara Nadia. Io vi lascio ora, vi do appuntamento, diciamo che ci sentiamo più tardi, torno a mezzogiorno, e vi lascio quindi con la seconda parte del cammino, visto che abbiamo parlato di cammini, con l'autobus di Radio Galileo e con Nadia, che starà piacevolmente ed in modo molto interessante insieme a noi, insieme a voi. Boom, ho preso a pugni, no scusami, no, ho preso un attimo a pugni il microfono, non si sa perché gesticolavo. A più tardi.

0: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate?
2: Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.A.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
5: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: mai più.
1: E questa è l'ultima parte del nostro autobus di oggi. Sono le 11:11. Tra poco tornerà Giorgio. Gli italiani sono sempre più connessi. Uno su tre è reperibile anche fuori orario. Il lavoro non finisce più quando scatta l'orario di uscita. Messaggi, telefonate, email e richieste dell'ultimo minuto continuano a entrare nella quotidianità di molti dipendenti, rendendo sempre più difficile separare il tempo professionale da quello personale. Nel nostro paese quasi un lavoratore su tre è spesso o sempre chiamato a restare reperibile anche fuori dall'orario di lavoro. A pesare non è soltanto la quantità di ore lavorate, ma anche la difficoltà di staccare davvero e recuperare le energie. Il risultato è un accumulo di stanchezza che rischia di rendere insufficiente anche il tempo dedicato al riposo.

Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.

Magari tra un po' proveremo a contattare Samuele Gregori per gli ultimi aggiornamenti. Ma intanto vediamo le previsioni meteo a livello nazionale. Apice del caldo oggi al sud in Sicilia, valori estremi. Quindi l'anticiclone nordafricano si trova nella sua piena ennesima espansione, questa volta con l'asse inclinato verso i Balcani. È accompagnato da una massa d'aria eccezionalmente calda che si estende dal Sahara verso il Mediterraneo centrale. Quindi oggi è atteso l'apice di questa nuova fase di calura estrema che colpirà per lo più il centro-sud. Sulle regioni meridionali le massime potranno toccare picchi eccezionali fino ai 40-45 gradi. In questo contesto, nell'ultimo fine settimana del mese di agosto, il caldo subirà una leggera attenuazione al centro-nord e in Sardegna, mentre resterà su livelli estremi in Sicilia e in parte del sud. Nella prima parte della prossima settimana il promontorio anticiclonico dovrebbe ritirarsi solo parzialmente verso sud, comunque riuscendo a mantenere le temperature sopra la media. Insomma, guardando queste cartine con questi valori vedo 43 gradi in Sardegna, 42 in Calabria, Puglia, 42 in Sicilia. Va bene, vediamo se più tardi

amore. Bene, lasciamo un attimo i successi di quest'estate 2026 e invece questa era l'estate dello scorso anno. Fabri Fibra 13 Pietro, che gusto c'è?

voce. Una delle canzoni più ascoltate dell'estate scorsa. E invece questa è stata in assoluto la canzone più ascoltata dell'estate 2023, il tormentone di quell'estate, Italo Disco.

la Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio, la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.

La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

0: E noi ci colleghiamo con Samuele Gregori. Samuele, buongiorno. In questo momento Samuele è indaffarato, buongiorno, quindi alle prese con altri impegni. Però un collegamento veloce, dacci buone notizie.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, stiamo vivendo la giornata più calda di questa ultima fase calda estiva.
0: È l'ultima, quindi, ce lo garantisci che sarà l'ultima, ce lo puoi assicurare?
1: Sì, con questi livelli sì, assolutamente sì. Sarà l'ultima, ve l'avevo detto che sarebbe stata una situazione calda ma di breve durata, infatti due giorni caldi, oggi è il picco, considerando che già dal pomeriggio sera scenderanno le temperature. Da domani rispetto a oggi avremo 7-8 gradi in meno, quindi andrà benino, via, non avremo più 40 gradi, ci attesseremo sui 33, 32, 34, 31.
0: Vabbè,
1: insomma, per qualche giorno saremo con temperature un po' più consone, e poi dopo man mano tornerà anche a piovere e ci avviamo verso la fine proprio dell'estate, quindi andiamo a settembre e ci auguriamo che questo caldo ce lo lasciamo alle spalle, insomma.
0: Ok, bene, però insomma continuerà ancora, via, non arriverà subito.
1: L'estate continuerà, perché sappiamo tutti che fino, specialmente nelle nostre zone, fino a metà settembre, fine settembre, ancora i 30-33 gradi possono succedere, però andando avanti con la stagione le giornate si accorciano, quindi anche le piogge cominceranno ad arrivare fra qualche giorno, insomma. Andrà meglio, insomma, via.
0: Bene, bene, Samuele. Noi ti ringraziamo, poi ci sentiamo la prossima settimana.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie. Buona giornata anche a te. Ciao, Samuele.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Allora, Samuele ci ha dato una notizia bella e una brutta. La brutta è che oggi sarà caldo, caldissimo, però sarà anche l'ultima giornata veramente calda di questa estate 2026, che devo dire non finisce. Non finisce mai. Tra poco torna Giorgio, ma intanto i Bundabash.

Ed erano i Bundabash a Radio Galileo. Non credo che Giorgio sia pronto ancora, però abbiamo pronti i Pinguini Tattici Nucleari.

0: I pinguini tattici nucleari, pastello bianco.
1: Questa bella canzone.
0: Bella, eh? Senti, sì, volevo insegnarti una cosa. A noi ci piace fare questi esperimenti in diretta. Stamattina Emanuele mi ha detto, non so se tu stai guardando dove sto facendo scorrere la freccia, basta posizionare la freccia sul numero della canzone, diciamo in playlist, posizionarla sul numero, tu spingi su quel numeretto e parte solo quella canzone, senza farla scorrere in alto come noi pensavamo.
1: Diciamo, mi diceva che le istruzioni di questo di questa diavoleria, in senso buono,
0: certo,
1: di questa cosa angelica, dai, sennò diavoleria sembra,
0: di questa cosa nuova
1: sono praticamente un libro. Saranno 1000 pagine, una cosa.
0: Sì, infatti lui sta studiando e poi dopo ci riferisce e ci spiega. Allora, guarda, qui si può fare questa cosa. Ogni giorno c'è una cosa nuova. Adesso quindi io te l'ho comunicata in diretta. Basta spingere, insomma, sul numeretto giallo e parte quella canzone. Ok, senza farla scorrere. Bello, noi pensavamo di dover far scorrere in alto, no? Quindi
1: lo sai che oggi mentre stavo in macchina per fare una commissione, ho sempre da fare una roba incredibile, ma a un certo punto sentivo l'autobus, sai questo titolo, insomma, il titolo di una trasmissione ormai atavica, no, mia di tanto tempo fa, che sarebbe bello ogni tanto chiamarla audiobus.
0: Perché?
1: Un neologismo. L'audiobus di Radio Galileo mi piacerebbe.
0: Ok, va bene. Ok.
1: Non ti suona bene?
0: Sì.
1: Vabbè, l'autobus è il movimento, tutte
0: certo
1: le cose, però visto che sono parole, che insomma qualcosa di audio, mi piacerebbe.
0: Va bene, quindi va bene, lo chiamiamo.
1: Ma la dai sta soddisfazione,
0: certo,
1: noi anziani
0: certo,
1: ogni tanto tagliere vinte.
0: Quindi lunedì mattina, quando diciamo aprirò il programma, inizierò con la rassegna stampa, dirò benvenuti all'ascolto del nostro audiobus. Giusto?
1: Ma anche autobus, però.
0: Va bene, lo stesso.
1: Ogni tanto.
0: Così. Va bene, ok.
1: Come una battuta, fa contento il vecchietto.
0: Ma
1: no?
0: certo, ma per così poco ci mancherebbe, figurati. Va bene, quindi. Allora, io però non posso dire che parcheggio l'audiobus, parcheggio l'autobus, no? Finisce qui il nostro audiobus, la mettiamo così e la linea va a Giorgio Brighi.
1: Ma farebbe qualsiasi cosa per te.
0: Vabbè, ma figurati, adesso vedi.
1: Fammi contento, una cosa
0: sì, che poi mi ha fatto anche un po' incastrare con questo audio, auto, comunque va bene.
1: Buon fine settimana.
0: Anche a te, caro Giorgio, ci sentiamo lunedì, ultimo giorno di agosto. Saluteremo anche il mese di agosto.
1: L'ultimo giorno di agosto, quindi... giorno dopo sarà il primo settembre.
0: Certo, sì, se tutto va
1: cioè
0: bene.
1: Questo è inevitabile.
0: Sì, beh, certo, chiaro, sì, va bene.
1: Come è inevitabile che qualcuno festeggi il suo compleanno il primo settembre.
0: Ma anche più di uno, suppongo, insomma, ci saranno state più nascite.
1: Il primo settembre. Adesso noi vediamo a martedì,
0: che
1: quando
0: facciamo?
1: Sarà il primo settembre. Martedì mi pare, no?
0: Martedì, sì.
1: Mm-hmm. Quando sarà il primo settembre? Martedì. Che succede? Succede che a un certo punto sapete come fa Nadia, siete sull'autobus in viaggio, mantieni il nome perché porta bene.
0: Sì, no, certo.
1: Ma era una battuta.
0: Vabbè, ma poi la faremo, quindi che devo fare martedì?
1: Il viaggio, inizia il nostro viaggio con l'autobus in Radio Galileo, guardiamo uno sguardo ai nati oggi.
0: Certo, sì.
1: Ci sarà Tizio, Caio, Sempronio. E Nadia Camilli.
0: Ma certo, sull'almanacco sono lì. Sono lì sull'almanacco.
1: Lei non lo dirà mai. Però lo dirò io non appena.
0: Alle 10. Ok, va bene. Allora non comunicherà Giorgio in realtà. Va bene. Ok, sul nostro audiobus.
1: Però, sì. Ricordate di mentovarlo questa cosa anche agli amici. Mentovatela.
0: Sì, va bene. Allora, salutiamo, parcheggiamo, linea Giorgio Brighi.
1: Ci sei... succede una cosa che ho scoperto stamattina, che poi...
0: Che ora?
1: Sempre... Darsi da fare.
0: Ah, ok, va bene.
1: Vado.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Galileo Notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati, i disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute. Un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo, 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Sono le 12:07.
5: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
6: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

mi piaceva troppo questa canzoncina simpatica e quindi l'ho lasciata bella bella, però c'è la sigla, no? Le Mercatin della radio Galileo. Ciao un po' francese maccheronico. Che vedevo di? Allora, Mario vende un sacco di cose. Mario vende. Volete sapere i numeri di Radio Galileo? 40 25 01 59 151, prefisso 0744 334 92 10852.

0: Allora, vediamo un po'. Mario, ci sei? Attenzione, vende camera matrimoniale antica, bellissima, armadio, comodini, letto e comò, prezzo realizzo, soggiorno, perché non ci ho messo la O? Ecco, la mettiamo, a O, soggiorno nero con tavolo e quattro sedie, sempre a poco prezzo. Vende appartamento a Terni in Piazza della Pace, terzo piano senza ascensore, camera, cucina, bagno, corridoio, cantina e terrazzo, riscaldamento autonomo, tutto mobiliato, aria condizionata. Vende anche una sediola cingolata per le scale, per persone con disabilità, mai usata. Cerca un cagnolino Jack Russell per compagnia, un cane da compagnia. Mario ne ha particolarmente bisogno. Il numero è 339 2173 441, ripeto, 339 2173 441, il telefono.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: Ashley.
1: Allora, gliel'avevo promesso, dico appena torno ti chiamo, perché ho in linea Vania cittadini dell'Auser, che sta al mare, a Miramare, giusto Vania?
2: Sì, siamo a Miramare di Rimini.
1: Con diversi, insomma, villeggianti, no, mi pare?
2: Abbiamo un gruppo di 40-42 persone.
1: Tutti anziani, insomma, possiamo dirlo.
2: Tutti anziani, a cui abbiamo organizzato dei soggiorni marini.
1: Come se stanno alla fine del soggiorno oppure insomma agli inizi? Com'è?
2: No, siamo a metà, perché siamo arrivati domenica e partiremo di nuovo il 6 di settembre.
1: Ah, bello. Cioè,
2: torneremo il 6 di settembre.
1: Loro sono arrivati un po' vestiti di grigio e adesso già indossano camicia havaiana, immagino, no?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono bellissimi con i bikini meravigliosi. Meravigliosi.
1: Sì, no, che fanno? Com'è una giornata tipo di
2: allora, la giornata
1: dei soggiornanti?
2: La mattina è che ci buttiamo sul buffet la mattina, poi andiamo in spiaggia, chiacchiere d'ombrellone, belle partite a burraco, nonché a briscola. Poi partecipiamo, c'è qualcuno che fa l'acqua gin, che fa ginnastica nell'acqua. Già siamo pronti per ritornare a pranzo, perché il desio è
1: ma il bagnetto lo fanno, il bagnetto, sì.
2: Certo che lo fanno il bagnetto.
1: Il bagnetto, lo fanno. Fanno.
2: Più che il bagnetto bagnano i polpacci, però sì diciamo di sì.
1: Comunque l'acqua è calda, non so, in Adriatico.
2: È caldissima ed è anche molto caldo in questi giorni. Sono un paio di giorni che c'è una bella afa anomala per questa riviera.
1: Stanno in una struttura alberghiera? Oppure diciamo.
2: Siamo in una bella struttura alberghiera a 3 stelle. Che è bella la struttura ed è ottimo anche il mangiare, che non è secondario.
1: Da quelle parti si mangia bene, no, questo bisogna dirlo.
2: Allora, ieri sera ci hanno offerto la serata romagnola con tutti i prodotti tipici romagnoli e oggi a pranzo abbiamo la giornata del capitano e quindi tutto pesce dall'antipasto a finire anche al dolce quasi di pesce.
1: Bene, e quindi se va a dormire presto o vanno a ballare la sera?
2: Assolutamente no. Dormire presto è una cosa che non esiste. La sera, siccome organizzano sempre in questa struttura i giochi, il karaoke, piuttosto che la serata 70-80-90 o giochi più importanti tipo il cervellone, si va tutti in spiaggia, la musica arriva al mare e i giochi sono all'altezza del bagno.
1: Senti, il più giovane quanti anni ha? Le due fasce, più giovane e più anziano, come
2: allora il più giovane ha 75 anni, il più anziano ne ha 89.
1: Ecco, bello, dai, una bella fascia d'età, insomma, ancora c'è tempo anche per innamorarsi, per fare un sacco
2: quello è normale, poi sai che l'aria di mare aiuta i rapporti e quindi anche quello dell'innamoramento.
1: Molti si innamorano, però questo lo devo dire, si innamorano di Vania cittadini, perché insomma è la...
2: Sì, ma io riesco a metterli a freno subito, gli calmo subito i bollori.
1: Bisogna togliere tutte le pasticche blu che magari qualcuno si è portato da casa,
2: un giorno o l'altro farò una perquisizione camera per camera.
1: Bello. Senti, buona permanenza, poi ci sentiamo quando torni.
2: Assolutamente, ci sentiamo quando torno. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Ecco, come si fa? Questo è per il prossimo anno. Come si fa a venire allora, a aderire a questa iniziativa bellissima, secondo me, dell'Auser?
2: Allora, ci si rivolge all'Hauser già fin dalla fine di gennaio, primi di febbraio, in maniera che io ho già in mano il programma per l'anno successivo. Uh-huh. Poi quando vengono lì all'Hauser ci chiederanno quali sono le loro esigenze e proveremo ad accontentare le singole. Le DUS di solito sono piuttosto limitate, uh-huh, ma per le coppie, le matrimoniali, di solito abbiamo limiti, quindi
1: ecco, bisogna stare, che vengono anche, non so, anche una coppia di coniugi magari vengono pure, no?
2: Sì, vengono tante coppie di coniugi e noi raccogliamo una platea che va fino ad Orvieto. Abbiamo, questa volta abbiamo 4 coppie che provengono da Orvieto.
1: Bello, da quindi America, tutta la provincia praticamente.
2: Esattamente, tutta la provincia. Siamo a disposizione.
1: Naturalmente di iniziare, diciamo, l'autunno e poi proiettarsi verso l'inverno con questa vacanza fa proprio bene alla salute, eh?
2: Assolutamente.
1: Perché non solo alla salute fisica, ma
2: soprattutto a quella psichica, assolutamente.
1: Ma anche perché c'è voglia di tornare il prossimo anno, quindi.
2: Certo, certo.
1: Vania, allora buona permanenza, buon lavoro anche per te.
2: Grazie, grazie, grazie mille, un bacione a tutti, ciao, buona giornata.
1: Buona, ti mando Romagna mia, perché questa è...
2: Perfetto.
1: Ci vuole,
2: perfetto,
1: ci vuole.
2: Ci sta benissimo. Grazie Giorgio.
1: Buongiorno alla Lauser di Vania Cittadini. Prima di Lauser, per contattarla, per andarci anche di persona, sta davanti alla sede centrale della CGIL a Terni, in via San Procolo, quindi facile da raggiungere.

0: Questo, diciamo, è l'inno sentimentale della Romagna, una canzone che è stata scritta, pensate un po', nel 1954, e il titolo il titolo pensato da Secondo Casadei era Casetta Mia. Questa canzone si titolava Casetta Mia. Diciamo, il direttore artistico a Milano stava incidendo la canzone, eccetera eccetera. Il direttore artistico gli disse: ma quale casetta mia vai casettando? Visto che lui continuamente rimpiangeva la Romagna, Secondo Casadei, gli dice: ma chiamala Romagna mia, no? E lui si illuminò a quel punto, Secondo Casadei si illuminò e disse: sì, la chiameremo Romagna.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
0: E torniamo con i nostri annunci dopo aver fatto un salto in Romagna, insomma, no? Ci vuole. Allora, Federica cerca lavoro dal lunedì al venerdì di mattina come colf assistente per anziani e il numero è 345 6021 853, 345 6021 853. Vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro. Vende due terreni edificabili a Molinano di Stroncone, uno 820 metri quadrati, 30.000 euro, ma rivale assolutamente tutti, pezzo è basso, 30.000 euro. L'altro, sempre lì, l'altro terreno edificabile, 1950 agricoli e 600 abitabili con ulivi, 20.000 euro. Il numero di Paolo è 338 1921 075, 338 1921 075. Però io c'avevo anche un annuncio che però non riesco a ritrovare. Perché non lo trovo? Pulizie. Allora, eccolo. Italiana, giovane, cerca, è volenterosa, cerca lavoro a Terni per pulizie domestiche, per pulizie in casa. Il numero di telefono è 348 95 23487. Risponde la sua mamma, che si chiama Simonetta, però insomma vi dà. Parlate con lei, insomma, 348 95 23 487, il telefono per quanto riguarda questo annuncio. E sempre all'ascolto di Radio Galileo, e diciamo, siamo in pieno mercatino.

0: hope it ain't twins again.
1: Il mondo del country statunitense, la musica campagnola, d'altra parte il nostro country, così tirandola un po' per il nostro country, per tirandola un po' per i capelli, il nostro country è il liscio, no? È mica solo lui.

Dario vende un recipiente di acciaio inossidabile per vino con galleggiante da 50 litri, una cuccia a casetta per cani di grandezza media a 25 euro, regala un dondolo due posti, grande, seminuovo e completo di tutto, una valigia di media grandezza con ruote, nuova, questa la vende però, a 20 euro. Il numero è 349-4646-716. Ripeto, 349-4646-716. Luca vende un tavolo da cucina a 20 euro, padelle per cucinare a pochissimo prezzo e vende anche una scala allungabile. Siamo a Terni, il numero è 333-8904-901. 333-8904-901 e risponde Luca. Vende spremi pomodori elettrico professionale per fare la conserva, proprio quella fatta artigianalmente, no? In casa. Poco usato. 347-7182-710. 347-7182-710, risponde Mario. Vende 26 cavalletti per impalcatura, 52 tiranti, 20 puntelli di ferro e il numero è 347-6587-704.

Bene, sono le 12:40. No, oggi dovrò lasciarvi un pochino prima, però. Un pochino prima perché devo cucinare, insomma, sto. Allora, che faccio? Non cucino? Devo cucinare. Chissà perché non riesco bene a fare quello che vorrei fare. Boh, vabbè. Claudio? Baglioni? Lo volete un Baglioni? Dannata? Anno di grazia 1977.

0: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Bene, ci siamo. Allora noi ci diamo appuntamento quando siamo più lunedì, no? Chiaramente oggi è venerdì, quindi ciao, buon fine settimana a tutti, alla prossima.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi.

le luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai.

è un'esperienza in più. La mia vita è nella stessa direzione.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia.

0: Galileo Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
1: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. Si annuncia per il 9 settembre in piazza a Montecitorio un raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 300 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, movimenti studenteschi e pacifisti, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Nella norma già approvata dal Senato, anche con alcuni voti dell'opposizione, si legge nella nota del sindacato dei giornalisti, si riconosce come razzismo antisemita anche le critiche alle politiche di Israele, incluso il genocidio riconosciuto dall'ONU e la pulizia etnica nei confronti del popolo palestinese. Sarebbe all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, l'ex leader militare serbo bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione del padre. Soprannominato il boia di Srebrenica per il genocidio di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani, nel 2011, dopo una lunga latitanza, fu arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Torna a parlare Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavito, la presunto intermediario tra il faccendiere e gli esecutori dell'attentato Sigfrido Ranucci. Raggiunto in Camerun dal TG1, ammette i rapporti con Lavitola e di conoscere alcuni degli arrestati, mentre nega di aver mai conosciuto Ranucci e assicura sui propositi di ritorno in Italia nonostante l'indagine che lo coinvolge.
3: Io non sono latitante. Se voglio essere latitante, io vado in Russia. Russia oggi l'Europa non può chiedere né estradizione né niente. Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza. Sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Io sono un lavoratore.
1: Due vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia. Un cinquantenne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori alle medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta. Atalanta e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
0: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League. Le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv, e anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Sono le 13:07.
5: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei.
6: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.

0: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio, la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
0: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: rap futuristico.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

hanno ragione. Mi ha detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione, di questo han voglia, se non l'ha capito già.

strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro le nebbie, tu ti nascondi e se ti trovo

0: la Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Radio Galileo presenta Al bar della radio. Conduce in studio Emiliano Leoncini.
1: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per...

Buon pomeriggio, apriamo anche oggi il bar di Radio Galileo per ascoltare musica, per ascoltare novità discografiche e soprattutto per andare indietro nel tempo, come lo stiamo facendo già da qualche mese a questa parte, dedicare la prima parte a un artista, un grande artista che ora non c'è più. Oggi, da come avete già ascoltato la prima canzone, il chitarrista di scena, il grande Ivan Graziani. Ivan Graziani, scomparso il primo gennaio del 1997, cantautore dallo stile peculiare e chitarrista di talento. Valorizzando la tradizione, ha proposto in Italia un approccio un po' inedito al rock, non derivato dai modelli anglosassoni. 32 album realizzati, di cui 16 in studio, 2 live e 14 raccolte. Da questi 16 album in studio io metto al primo posto il mio album preferito, Ivan Garage, un album che contiene ben 10 tracce, pubblicato nel 1989 e che contiene questo brano, I Metallari.

0: I Metallari dall'album Ivan Garage. Tra poco andremo ad ascoltare anche la viva voce di Ivan Graziani per ricordare questo grande artista. Adesso vorrei toccare due momenti della sua carriera: il 1978, quando esce l'album Pigro, un album musicalmente più maturo per Ivan Graziani, che contiene 8 storie di vite spezzate dalla pigrizia mentale e dall'indolenza. E poi il 1979, quando esce l'album Agnese, Dolce Agnese, e esce insieme a questo album il brano trainante dell'intero album, Agnese, che ottiene un grandissimo successo. Poi c'è per lui la partecipazione a Sanremo, un aiuto dalla regia riguardo a Sanremo.
1: Ivan Graziani ha partecipato 2 volte al Festival di Sanremo. Nel 1985 ha presentato Franca Ti Amo, classificandosi al 17° posto. Nel 1994, con Maledette Malelingue, ha ottenuto il 7° posto, la sua ultima apparizione prima della scomparsa.
0: Ringrazio la regia di questo contributo e allora dall'album Agnese Dolce Agnese 1979 ci ascoltiamo Taglia la testa al gallo.

taglia la testa al gallo. Questo era il brano che abbiamo appena ascoltato. Adesso invece ci andiamo ad ascoltare la voce, quella di Ivan Graziani. Delle quattro interviste che mi aveva rilasciato, io ho preso in questa che

0: lavoro di routine non è contemplato in questo, nel mestiere della musica. Quindi tu capisci che per la musica io faccio tutto e do tutto e naturalmente voglio tutto in cambio.
1: Ho questo tuo ultimo prodotto a 33 giri, che Ivan Graziani ci dà?
0: Comunque tanto c'è da dire una cosa, che io sono 2 anni che non facevo più nulla, voglio dire a livello su vinile. E quindi questo album è nato con una forte maturazione, l'ho realizzato completamente, questo lo dico per chi ama queste cose qui, l'ho realizzato completamente negli studi delle Officine Pan, che sono i miei poi, e che è uno studio super efficiente che mi sono approntato nel giardino di casa mia. Quindi ho realizzato anche un sogno, che era quello di lavorare nella situazione ottimale. Ivan Graziani che dà questo prodotto qui è io credo che sia il meglio che possa aver tirato fuori dal mio cervello, dal mio cuore, dalle mie mani, perché io lavoro anche con le mani. E non c'è una nota né una parola che io non abbia voluto e che mi sia pentito di aver messo. Quindi ti dico subito che è un album che l'ho fatto così e lo rifarei così.
1: Perché questo titolo?
0: Perché il garage è il posto dell'adolescenza, no? Io credo che ogni quindicenne che si rispetti, certamente non è il mio caso, io ne ho qualcuno di più, dico, ma ogni quindicenne che si rispetti almeno una volta si è rifugiato nel garage. O perché c'era la motocicletta da aggiustare, o perché 50, no? Da aggiustare, o perché non di meno. C'è il fatto che il garage è l'unico posto dove puoi montare gli strumenti e suonare, quindi.
1: E queste canzoni inserite in questo album, c'è una canzone che ritieni più importante delle altre?
0: Sì, certo, c'è una canzone che si chiama Un uomo, e che è la seconda della prima facciata dell'album. Per quanto riguarda il rock, per quanto riguarda invece le ballate che io continuo sempre a fare, c'è questa canzone che si chiama Noi non moriremo mai, che è l'ultima della prima facciata.
1: Oh, c'è un cambiamento per quanto riguarda Ivan Graziani, dai tuoi primi successi, Pigro, Firenze canzone triste, a questo tuo ultimo?
0: Cambiare si cambia sempre, cioè è ridicolo, io non riesco a capire quei cantanti che si stereotipizzano su determinate cose, che sono quelli che cantano per tutta la vita la stessa canzone. Non è il mio caso. Se tu hai seguito un po' la mia produzione ti rendi conto che io sono passato da Lugano Dio a Pigro, da Pigro ad Agnese, Firenze, poi ho fatto, cioè io, a me la musica piace tutta, mi piace scrivere canzoni, mi piace essere quello che sono, insomma.
1: Abbiamo nominato tutti questi vecchi successi di Ivan Graziani, c'è una canzone in tutta la tua ampia discografia a cui ti senti più legato?
0: Beh, Agnese, nell'LP Agnese ce n'erano diversi pezzi a cui sono legato, non so, per esempio Fuoco sulla collina, e poi vabbè, d'accordo, Firenze, canzone triste, e quindi questo è quanto.
1: Come ti è sembrato il Sanremo 89 quest'anno?
0: Vale, io ti dico una cosa, rimane sempre la manifestazione più importante che si fa in Italia e forse in Europa, quindi se ne parla bene, se ne parla male, ma è un grande avvenimento, è un grande avvenimento perché piano piano sta assumendo le caratteristiche proprio della manifestazione alla grande, proprio, capito? I cantanti vanno lì dicendo che fa schifo di qua e di là, però alla fine ci vanno, quindi l'organizzatore non va bene, però dopo alla fine organizza, cioè tutti quanti, il regista non è bravo, poi alla fine fa il regista, però insomma stringi, sono tutti contenti di andarci. So che ci sono delle radio libere che fanno a cazzotti lì per avere la possibilità di intervistare i cantanti che partecipano a Sanremo. C'è questa alternativa del Palarock che è una cosa interessante. Peccato che per gli artisti italiani siano negate le serate quelle vere. Però io quest'anno ho fatto il Palarock, l'ho fatto una settimana prima e ho trovato molto più consono per il mio prodotto e per le idee che ho riguardo a questo prodotto fare quel tipo di

0: registrazione che non la gara in sé, a cui peraltro mi avevano invitato e cui peraltro io ho detto di no. Quindi
1: sei d'accordo che a Sanremo una manifestazione italiana dove è solo e soltanto per la musica italiana devono venire anche gli stranieri a fare gli ospiti, non è meglio che siano gli ospiti italiani?
0: So, sul discorso degli stranieri è tutto molto difficile, gli stranieri sono, c'è gente che è brava, li fumano, quindi c'è poco da fare. Cioè Elton John che fa, andava a venire, Elton John è bravo, speriamo che ci invitino anche loro ai top ten. Sarà un po' dura, però.
1: Tutta questa musica straniera che viene in Italia, la canzone
0: ma
1: italiana
0: ma non è più come prima, non è più come prima. Guarda che credo che le punte massime della disgrazia le abbiamo toccate un paio d'anni fa. Adesso, come vedi, se un artista italiano ha un buon prodotto lo vende, se vogliamo fare un discorso meramente economico. Certo che poi anche il miglior artista italiano sarà sempre un pochino handicappato nei confronti del miglior artista straniero, ma qui ragazzi è una questione di fortuna, eh? Invece di nascere a Termoli uno nasce a Los Angeles,
1: finisce da...
0: perché è indubbio che ci sono degli artisti stranieri che sono meno bravi tecnicamente e professionalmente dei nostri, però parlano una lingua che la capiscono tutte le parti. Un ciao di cuore di cervello da Ivan Graziani, un grandissimo abbraccio a tutti, ciao.

0: Chiudiamo la prima parte del nostro appuntamento al bar della radio dedicata al grande Ivan Graziani. E adesso parliamo di cinema, perché tra poco arriverà anche Silvano Perosillo, con lui commenteremo la prima giornata di campionato. Parliamo di cinema, il box office di agosto supera i 7 milioni di presenze, un dato impensabile fino a qualche anno fa. Comanda la classifica di questa settimana Oceania, che stravince nel weekend e supera i 5 milioni di euro. Al secondo posto Odissea, che continua a macinare incassi, questa settimana occupa la seconda posizione, però il film ha incassato 53 milioni di euro, superando il Titanic e Sole a catinelle. E al terzo posto troviamo questa settimana Spider-Man, che ha incassato in totale, da quando è uscito il 29 di luglio, 35 milioni di euro. Un impressionante incasso per questi tre film e soprattutto per il cinema italiano. A proposito di cinema italiano, abbiamo ascoltato Ivan Graziani, andiamoci, se parliamo di cinema, ad ascoltare cosa ne pensa del cinema il grande Alberto Sordi, che intervistammo tantissimi anni fa.
1: Che cos'è per Alberto Sordi il cinema?
2: È la vita. Io ho dedicato la mia vita al cinema e ne ho fatto del cinema una ragione di vita.
1: Come vede il futuro del cinema italiano?
2: Ma ormai nell'arco della mia attività, che sono quasi mezzo secolo che faccio il cinema, lo vedo ormai come un pensionato per quello che mi riguarda, però è un futuro sempre... Sicuramente il cinematografo resisterà al tempo, perché lo spettacolo cinematografico, soprattutto quando si vede uno spettacolo cinematografico insieme in una sala pubblica, è sempre più bello che vederlo in un piccolo teleschermo a casa.

0: Ritorniamo nella diretta, abbiamo ascoltato Lazza con il brano Cinema e adesso vado subito a incontrare nel bar di Radio Galileo, perché ritorna dopo un paio di mesi. Alla fine del campionato ci eravamo lasciati con Silvano Perosillo, perché dobbiamo commentare la prima settimana di calcio. Ciao Silvano.
1: Ciao, ciao Emiliano e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Eh sì, ritorniamo dopo due mesi di vacanza, no? Riparte il campionato e noi siamo sempre qua.
0: Però abbiamo assistito quest'estate ai mondiali di calcio vinti dalla Spagna contro l'Argentina per una rete a zero. Secondo te la Spagna ha meritato questo mondiale?
1: Ma direi di sì, perché ormai la Spagna sono anni che sta mettendo in mostra un ottimo calcio e direi che se l'è meritato questo trofeo. Ci sono state anche altre squadre che hanno dimostrato di essere all'altezza, come la stessa Argentina, vorrei nominare anche la Francia. Direi che è stato un bel campionato, insomma. Ci sono state anche lì delle polemiche, come ormai siamo abituati ogni gara di calcio.
0: È iniziato il campionato con le polemiche e non poteva mancare sul mondiale.
1: Sì, ormai ogni partita ha il suo lato positivo, il lato negativo, le sue polemiche, ormai fa parte del gioco, ecco.
0: Questo Messi è sempre vivo,
1: è sempre un grande fuoriclasse, un grandissimo giocatore, la Pulci non si discute, è un giocatore che fa sempre la differenza quando è alla fine, giocatori così ce ne vorrebbero oggi veramente.
0: E per quanto riguarda i mondiali, per quanto riguarda invece l'Italia, è uscito da questo periodo nero, da questo periodo di incertezze con Mancini di nuovo allenatore dell'Italia?
1: Ma guarda, io sinceramente ero uno di quelli che non avrei più preso Mancini come direttore, come commissario tecnico, perché al momento che gli hanno fatto una buona offerta agli Emirati, ha lasciato tutto, se n'è andato, ora è ritornato. Cioè, non mi è sembrata, insomma, una situazione molto corretta da parte di Mancini, uno che ha vinto il campionato europeo, ha fatto vedere anche del buon calcio con la nazionale. Poi certo c'è stata l'eliminazione del mondiale, ma non è stata l'unica, purtroppo dopo c'è stata un'altra ancora, quindi, però diciamo quel gesto di aver abbandonato la nazionale per andarsi a prendere i soldi negli Emirati, poi ritornare qui alla nazionale, io non l'avrei ripreso.
0: Avresti visto meglio adesso su quel ruolo Guardiola?
1: Beh, Guardiola è un grandissimo allenatore, sicuramente l'avrei visto benissimo, anzi, però io avrei dato anche una chance a Baldini, perché è un allenatore con l'idea che mi è sempre piaciuto, il calcio di Baldini. È un allenatore venuto dal niente, così non ha avuto mai grandi palcosceni per mettersi in mostra, però diciamo ha fatto sempre del buon lavoro e ha sempre espresso del buon calcio.
0: Speriamo, Silvano, che questo campionato dia la possibilità di venire fuori anche altri giocatori, perché servono giocatori a questa nazionale.
1: Sicuramente è il discorso che abbiamo fatto tantissime volte l'anno scorso, c'era di ridurre un pochino il numero degli stranieri e cercare di dare più possibilità ai nostri giovani. Qualcosa in più quest'anno si sta vedendo, speriamo che nel futuro piano piano si ritorni a dare maggiore credito ai nostri vivai, ai nostri giovani, perché ci sono veramente dei giocatori molto interessanti. Quest'anno abbiamo già possibilità di vederne altri e speriamo di consacrare qualche altro giovane per l'immediato futuro.
0: Questo Maldini, fuori dal Milan e fuori dalla nazionale?
1: Ma guarda, io con uno come Maldini, fossi stato in Milan...
0: È una domanda che ti ho fatto perché so quanto dai fiducia a questa persona, sì, a questo giocatore.
1: Infatti lo stimavo moltissimo come giocatore, lo stimavo e lo stimo ancora come dirigente, ha vinto uno scudetto con il Milan, poi è stato fatto fuori così, in maniera veramente banale. Io fossi stato il Milan me lo sarei tenuto stretto. Alla nazionale è durato 15 giorni perché logicamente lasciamo perdere certi discorsi, non li tiriamo fuori perché è meglio forse evitare, però uno come Maldini c'è da dargli carta bianca di poter fare e disfare come vuole, perché è uno che conosce il calcio come pochi, quindi
0: hai sempre sostenuto la tesi di portare alla nazionale i grandi campioni del calcio italiano.
1: Certo, secondo me
0: Ivan Baggio, Pirlo, per dire qualche nome, ecco.
1: Sì, secondo me ai vertici del calcio bisogna mettere questa gente qui, che ha vinto molto, conosce bene come funziona il calcio, anziché mettere persone che stanno lì e basta, che magari di calcio ne sanno pochissimo.
0: Allora, entriamo nel discorso Serie A e questa prima partita. Prima di parlare delle squadre, delle vittorie, delle sconfitte, qual è secondo te la squadra che ha fatto il miglior calciomercato quest'estate? Poi ancora manca una settimana.
1: Sì, diciamo le somme le tireremo a fine calciomercato, perché ancora c'è una settimana e può succedere di tutto. Però mi sembra che la Roma si sia rafforzata in maniera eccellente, come anche il Milan per esempio, perché io l'ho visto contro il Torino e mi ha fatto una buona impressione. La Juventus metterei ancora un punto interrogativo, perché ho visto la partita col Frosinone e mi è sembrata la solita Juventus dell'anno scorso, quindi
0: con tutte le incertezze che c'ha questa squadra.
1: Sì, ancora mi sembra un cantiere aperto, ancora si parla di altri giocatori. Oggi ho visto, si parlava di Kessié, l'ex Milan, non so, forse ancora deve perfezionare un pochino l'organico, perché la squadra vista contro il Frosinone non è che mi ha fatto una grande impressione. Ripeto, mi è sembrata la Juventus dell'anno scorso, che crea, sbaglia moltissimo, arriva molte volte sotto porta, però non concretizza.
0: A parte il 4-1 dell'Inter contro il Monza, la partita più importante del weekend è senza dubbio Fiorentina, Roma-Fiorentina 4-0.
1: Sì, io lunedì scorso
0: finalmente abbiamo visto il sorriso sulla faccia di Gasperini.
1: Sì, alla fine ha pure ballato sotto la tribuna, quindi deve essere pienamente soddisfatto.
0: Beh, l'anno scorso Silvano, uno degli acquisti più importanti di Gasperini è senza ombra di dubbio Dybala, perché ho visto un Dybala davvero in forma
1: eccezionale. Credo che l'asse Dybala-Malen sia veramente il punto di forza di questa squadra. Gasperini l'anno scorso si era lamentato perché aveva detto che dei giocatori che lui aveva richiesto non gli erano stati presi. Quest'anno mi sembra che la società lo abbia accontentato, perché ho visto che ha avuto parole di elogio non solo per quelli che già c'erano, ma anche per Mora, l'ultimo arrivato, che ha dimostrato di essere un giocatore abile nel saltare l'uomo, un giocatore importante. Poi la Roma ha pure preso quel Molina, quell'esterno destro che è già stato in Italia all'Udinese, l'argentino, che è un ottimo cursore, quindi penso che la Roma sarà una protagonista di questo campionato.
0: Beh, poi il prossimo anno compie 100 anni, no? Questa società.
1: Magari quest'anno potrebbero festeggiare vincendo qualcosa di importante.
0: Le solite sempre a punteggio pieno, Inter, Milan e Napoli. Però dobbiamo dire pure un'altra cosa sul Milan, perché il Milan dal 1996 non vinceva la prima in trasferta, dai tempi di Franco Baresi, e ricordiamo questo giocatore, perché sì, segnò in quell'occasione e il Milan vinse in trasferta.
1: Sì. Beh, ecco, ricordiamo ancora una volta un grandissimo campione che ci ha lasciato pochissimo tempo fa, veramente. Io l'ho sempre stimato moltissimo come calciatore, come uomo, un vero trascinatore, un vero capitano, veramente sempre massima correttezza, massimo rispetto per gli avversari, per gli arbitri, quindi ricordiamolo così, un grandissimo campione. Per quanto riguarda il Milan, sì, ho visto la partita contro il Torino, ha meritato ampiamente di vincere, gli è stato negato un rigore a mio avviso nettissimo. Io lo sai, sono torinista, ma sono anche sportivo, certo. Quindi secondo me il rigore non concesso era nettissimo. Infatti quando ho visto La seconda volta che ho visto il replay ho detto: vabbè, questo è il rigore netto, stiamo 0-0 e ci sta, quindi però non è stato convalidato. Comunque anche questa giornata, anche questa prima giornata, sono state delle polemiche sul gol del Napoli. Secondo me
0: De Rossi arrabbiatissimo,
1: ma guarda, secondo me non c'era nessun fallo, perché se cominciamo pure a fischiare il minimo contatto, allora il calcio è finito, perché il calcio, abbiamo detto mille volte, è uno sport di contatto, non c'è stata nessuna spinta con le mani, quindi è stato, secondo me, ha fatto brutta figura il difensore del Genoa, perché si è messo lì a prendersi il fallo anziché spazzare via la palla col sinistro, buttarla fuori, quindi mi sembra assurdo. Come mi sembra assurdo le proteste della Fiorentina sulla manata che è stata data sul volto di Mastantuono, no? Da lì è scaturito poi il gol della Roma. Però, cioè, il giocatore era girato, ha allargato il braccio, una manata, non è stato un pugno, non è stato un fallo così evidente. Quindi sarebbe ora di smetterla con queste sceneggiate, con queste proteste inutili. Pensiamo di più a giocare il calcio e lasciamoli giocare.
0: Mi voglio soffermare su una partita, quella di Bologna-Lazio, questa Lazio criticata, questa Lazio che non compra, però alla fine va a vincere a Bologna.
1: Ma guarda, mi è sembrata una squadra molto cinica, ha giocato una discreta partita, l'ho vista molto bene messa in campo da Gattuso. Alla fine si è portato a casa i tre punti, ha fatto una buona prestazione, e poi lo sai che quando fai il risultato poi maschera un po' tutto, no? Puoi giocare, puoi anche non giocare bene, però vinci la partita, e soprattutto in questo momento la Lazio non ha bisogno di vincere, perché dopo le polemiche dell'eliminazione in Coppa Italia c'erano stati dei strascichi, Lotito di nuovo messo in discussione come presidente, Gattuso che già l'avevo messo sulla graticola, quindi è stata una vittoria importante.
0: Che lasciava la squadra.
1: Sì, sì, tante chiacchiere, tante polemiche, a volte proprio veramente si esagera con una partita persa, anche se contro una squadra di Serie B, però può succedere, è successo a tante grandi squadre, poi magari hanno disputato un ottimo campionato, quindi diamo anche
0: però
1: di tempo.
0: Lazio, la Coppa Italia era un punto di riferimento.
1: Ma sì, penso per queste squadre qui, sì, penso squadre come la Lazio, la Fiorentina, il Bologna stesso, magari la Coppa Italia può aiutare ad andare avanti, a cercare un obiettivo della stagione, però ci può stare all'inizio della stagione un passo falso. Purtroppo dispiace, perché è partita unica, perdi, sei fuori, e certo c'è amarezza, per carità, lo capisco.
0: La prossima settimana c'è uno scontro importante al vertice, perché c'è Napoli-Como. Questo Como che, se riesce a prendere in settimana questo Ken, questo giocatore della Fiorentina, diventa una squadra davvero forte.
1: Sì, guarda, io ti prometto che fossi stato alla Fiorentina, Ken non l'avrei mai ceduto.
0: Beh, 40 milioni, quant'è? 40 milioni di
1: sì, euro. 40 milioni, però insomma, un giocatore che io me lo sarei tenuto. Comunque, vabbè, Napoli-Como, sì, il Como io l'ho visto contro l'Udinese. L'Udinese, come diciamo sempre l'anno scorso, è una squadra molto ostica per tutti, e anche contro il Como si è dimostrata così, perché è una squadra molto ben messa in campo, quadrata, ben registrata in ogni reparto, chiude bene tutte diciamo le offensive dell'avversario, ti dà poco spazio, e anche quest'anno sarà molto difficile giocarci contro. Ha sofferto una squadra come il Como, che poi palleggia bene, sa andare molto bene in profondità, però l'Udinese ha meritato questo pareggio, non c'è niente da dire.
0: Bene Silvano, io ti ringrazio, perché vedo che il tempo è tiranno, siamo andati oltre il nostro tempo a disposizione. Noi ci risentiamo la prossima settimana.
1: Sì, sicuramente.
0: Chissà se con qualche sorpresa dal calciomercato oppure dalle partite giocate.
1: Sì, ma le sorprese non finiscono mai, vero? C'è sempre qualcosa.
0: Perché la palla è rotonda.
1: La palla è rotonda.
0: Va bene. Ciao Silvano, grazie.
1: Ciao Emiliano, ciao.

Vi ricordo che siete collegati con tutte le frequenze, quelle di Radio Galileo. Questo è l'appuntamento al bar della radio. Abbiamo ascoltato la voce, quella di Spagna. Proseguiamo con Gaia e il suo ultimo singolo, Bossa Nostra.

E così con la voce, quella di Gaia e questa Bossa Nostra, siamo giunti al termine del nostro appuntamento al bar della radio. Ringrazio Silvano Perosillo, abbiamo ripreso a parlare di calcio per commentare questa prima giornata di campionato e poi abbiamo dedicato la prima parte del nostro appuntamento al grande Ivan Graziani. Bene, io vi do appuntamento, gioco di parole, a venerdì prossimo, sempre alla stessa ora e sempre sulle stesse frequenze. Vi lascio negli altri programmi di Radio Galileo. Ciao da Emiliano.

0: Galileo Notizie. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. 547 i morti accertati, ma i dispersi nell'area di confine tra Tibet e Cina sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è impegnato intanto nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nei tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. L'invaso, che si era creato nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti, sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Nello stallo dei negoziati di pace continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano, impianti energetici e industrie. Un morto e 27 feriti anche sul fronte opposto, nell'oblast di Yaroslav, a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi in più per le importazioni di gas, petrolio e altri carburanti. Lo ha detto Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia è oggi il principale ostacolo alla nostra competitività. Il caro carburanti investe in particolar modo l'Italia, dove il costo di benzina e diesel supera da giorni i 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio decisa dal governo. Secondo il Codacons, in questo weekend di controesodo, il rincaro dei carburanti costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. Secondo le prime informazioni, la coppia si trovava in vacanza in Andalusia con un camper. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, l'album postumo, un disco di rarità proveniente dal suo leggendario archivio, che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, l'anno della sua scomparsa. Timeless sarà pubblicato in diverse versioni, tra cui un'edizione limitata in vinile effetto marmo viola, il colore simbolo dell'autore della leggendaria Purple Rain. L'informazione torna più tardi.
1: Sono le 15:35 minuti.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21:30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio, la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
4: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21:30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
5: Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua, su questo piano che si chiama Terra.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
2: Per questo c'è PrestiPay.
3: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
2: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
3: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Galileo Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi, l'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici, un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
2: Sono le 16:05.
3: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo. Sentimento che passa da solo a parlare di noi.
1: Quando torno al mio paese. La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
2: Ricordo a tutti noi, umani mortali, un viaggio verso il paradiso.

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Galileo Notizie.
1: Trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Hanor al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frenkessie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy lei l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
3: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

0: la Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

più forte il senso dell'impegno, il bisogno di lealtà. Un uomo per eccesso, forse per difetto, chi lo sa. Tu l'energia e il coraggio, io la stessa scuola, figlio mio, nessun segreto.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, col doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Galileo Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso: Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint. Domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
2: Sono le 18:06.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
5: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
0: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: quella strada, credi, la trovi da te.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026, info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: Galileo Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi. Le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre, che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 19:04.
3: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
4: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
3: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
5: Per questo c'è PrestiPay.
4: Chi ha parlato?
3: È la speaker, siamo in uno spot.
5: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
3: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
4: Chiedilo alla speaker.
3: Mi ha detto che ha mal di testa.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
6: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
7: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
6: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
8: Sentimento che passa da solo a parlare di noi.
9: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
10: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria, primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere, dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026, info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
2: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: On my list I insisted that kissing must be crossed off.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
2: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: come la febbre.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Galileo Notizie. Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Reporta Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
1: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Reporta, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge nel comunicato stampa di Viale Mazzini. A Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici RAI, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci: scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Durissimo anche il legale di Ranucci, Roberto De Vita, che annuncia battaglia in tutte le sedi. La RAI condanna la vittima di un attentato e mina l'indipendenza dell'informazione pubblica, dice. Parla di golpe e di editto Meloni. La senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della vigilanza RAI.
0: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese proprio in queste ore è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La morte del generale Ratko Mladic, il governo serbo ha annunciato per l'ex generale i funerali di Stato e con tutti gli onori militari. La decisione ha suscitato forti polemiche a partire dall'Unione Europea. Nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra, ha commentato una portavoce della Commissione. Mladic, soprannominato il boia di Srebrenica, è morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia. Nel 2017 il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio si apre stasera a San Siro, la seconda giornata di Serie A, 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
2: Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti, sappiamo dove andiamo, non è soltanto uno stadio iconico ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale e anche per il mio trascorso. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Sappiamo che le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
0: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B, nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
3: Sono le 20:08. Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
4: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: altro che l'uso.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Lasciatemi cantare.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio. You're so-

0: special.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

giovane glaciale, ma io non ero ancora morto. Tu rinfiori, io l'asfalto che ti cresce con il cambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: saluto.
1: Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza.
2: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: This is so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Sono le 2:02.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.